llenita, rapa tuyo, che llenita. Che de ya, rama tu casa fa de, che de ya, rama tu casa fa de,